0: Radio Melody. Der schönste Schlager.
1: Senza te non dormo quasi mai. Senza te stanotte sono guai.
0: Und größten Oldies.